che caccia ma fa smaia a urla, a grida per fa sentire e fa sapere, fa sentire.

batteria industrial, accordi in beat crushing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi, le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto, si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite. Quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso, e tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

quanto Dio. Ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. E nella lotta legale o illegale,

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando.

La via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi quattro musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce, e invece no? E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Guestival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita.

Tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Connor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hannah vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci. Magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti, muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli, e vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

di questo gioco di ruolo guidato da un master senza scrupoli, l'odio tra i popoli, i forti sui deboli, che sono abili a crearsi alibi indimostrabili, che accampano ragioni futili ma incontestabili, che negano tutti i diritti ai propri simili in nome di una giustizia propria degli uomini soltanto nella forma, non negli intenti. Sei grosso, ti rispetto, se no calci sui denti, diversi nell'aspetto, sia scritto in mille lingue, ma siamo libri di sangue, libri di sangue, volumi di storia futura, diversa cultura ma identica natura, inutile negarlo, questi sono i fatti, il prologo e l'epilogo è uguale per tutti, farabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi e poliziotti, non c'è spazio per nessuna distinzione, siamo tutti membri della stessa nazione, Zulu, quando un uomo è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo, figurati se porta poi come si pesta, una bestia indifesa resta una bestia, chiamato a tutelare i diritti di chi? È successo come Rodney King, colpevole del crimine di essere nato nero nella buia capitale dell'impero del denaro, colpo su colpo, battuto come un polpo, legato, incappellato e trascinato per lo scalpo, documentato, l'hanno filmato, pagine d'odio scritte sul selciato, vergate col sangue di un uomo innocente e impotente, che con quei bastardi non c'entrava niente, ma cara gente, quotidianamente succede anche a Cagliari, ma non si sente, lentamente, inesorabilmente, la sabbia del tempo ricopre la mente, ogni giorno, ogni mese, ogni anno, in tutto il mondo, la violenza comanda le azioni, di uomini e nazioni, sesso, razza, religioni, non mancano occasioni per odiare, ma dobbiamo ricordare, che siamo libri di sangue, pagine, pagine, pagine di sentimenti, emozioni, decisioni, ripensamenti, fitte, pagine scritte, anime trafitte, dal dolore di sapere che c'è chi non vuol capire che fa male a sentirsi e vedersi diversi, costretto a incenare una farsa pervasa di questo universo di sole comparse, percorso dall'odio o fingersi perso. Mi rifiuto ad accettare questa logica contorta di chi non vuole amare, ma vuole giudicare dalla copertina una persona seduta in poltrona, individui come questi governano il mondo. Lo sfondo si riempie di morte e sconforto e il rapporto si incrina. Inesorabilmente discendiamo la china. Già lunga è la lista gli ottusi, soprusi, ma più passa il tempo più cresco gli abusi su donne umiliate dai capi d'aziende. Sei brava c'è il posto, se no alzi le tende. Su uomini nati lontano, troppo a sud per tendergli la mano, carcasse fumanti nei campi di sole, migliaia di gole gonfie di parole di dolore, spine

non mi va, e non mi va, e non mi va che è fattivo, lo sei il titolo del nuovo capitolo che stiamo per scrivere. Forza capitolo, usiamo il cuore un po'.

0: moriamo nel sangue, risorgeremo dal sangue, libri di sangue.
1: Grazie Cagliari. Grazie Cagliari. A presto.

0: 吃吗？
1: 不吐葡萄皮儿吃葡萄。
0: 打北边来了个喇嘛，
1: 不吐葡萄皮儿吃葡萄。
0: 手里别了个喇嘛，
1: 不吐

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Ciao. Volevamo dirti che sei bellissima. E stai ascoltando Radio Gwendoline.

Oh,

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
1: che c'è musica bellissima.

Take me to the edge. Of your mind.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Maruko.

Electric Feel by M. G. M. T. Feel Electric. Electric Feel by M. G.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Ciao. Volevamo dirti che sei bellissima. E stai ascoltando Radio Gwendoline.

so delicate.

0: Bene, signore e signori, buonasera, benvenuti per questo nostro concerto delle sei. Questa sera con un enorme piacere che ospitiamo un musicista di casa nostra, prima di tutto con il suo gruppo, un musicista che ha calcato questo.
1: Le interviste del Westval.
2: Buonasera, io sono Lu, Radio Gwen, siamo qua per il Questival in compagnia di Daniela Baiardi, collaboratrice di Radio Gwen, Simone, nostro tecnico del suono, e siamo in compagnia anche dei Correnti Calamo.
3: Ciao.
4: Ciao.
2: Allora ragazzi, benvenuti, grazie mille del tempo che ci concedete. Prima domanda, come state in generale?
3: Non è un buon periodo in realtà, c'è un po' un periodo di bassi, stiamo andando dalle nostre psicologhe, cerchiamo di prendere in mano la vita e accettare il fatto che è tutto destinato a peggiorare sempre e comunque.
2: Beh, mi sembra una visione abbastanza positiva tutto quanto, quindi ci può stare. Dai, allora, prima domanda che vorrei farvi, un po' più sensata, è come nascono i Correnti Calamo e la vostra, con quale necessità artistica siete nati?
3: Vado io. Ma noi siamo stati evocati dal momento che il signor Borradori ha voluto distruggere un centro sociale. Noi vivevamo qua dietro sotto un tombino in foce, quello in cui pisciano tutti quanti, i maschietti chiaramente, perché femminucce pisciano nel fiume. E niente, quindi quando è caduto il centro sociale abbiamo sentito boom boom boom, abbiamo detto ma cos'è questo rumore un po' fastidioso, poi noi siamo dei vicini un po' dispettosi, non ci piace il rumore, così ci ha dato un po' fastidio. Siamo usciti, abbiamo visto quello che avevano fatto, abbiamo detto ma così no, dai, il casino, il rumore, era tardi, comunque era le 2 di notte, non ci è piaciuto, abbiamo detto facciamo un rap di protesta contro il Comune di Lugano per i dispetti notturni.
2: E mi sembra un'ottima risposta, perché conoscendo la vostra musica, non voi personalmente che è la prima volta, ma conoscendo la vostra musica è abbastanza irriverente, si può dire, però molto molto bella.
5: Io avrei tante domande,
6: però questa è la prima volta che suonate per il Gwenstival, giusto?
4: Sì, esatto.
6: Primo Gwenstival, e come vi sentite per suonare ai 20 anni del Gwenstival?
4: Beh, abbiamo un onore appresso grossissimo, grossissimissimo, anche perché è la prima volta che poi arriveremo a cantare allo studio Foce, quindi è un sacco di combinazioni di eventi molto importanti. E soprattutto dopo questo periodo di oscurità dentro questo tombino ci fa bene sapere che per 20 anni sulla superficie c'è stato tutto questo, ed è un onore infatti arrivare ora, a 20 anni dopo.
2: Allora, in questa atmosfera surrealistica, quello che vorrei ancora chiedervi è, beh, un po' l'avete già spiegato prima, ma essenzialmente anche da dove traete ispirazione musicalmente in questo caso per i vostri brani?
3: Io principalmente dal dolore di vivere nella società postmoderna, quella sensazione che provi quando hai fumato la quinta canna del giorno e non riesci più a reggerti in piedi, stai tipo tra il vomito e le cose nella televisione non hanno più senso, devi andare in bagno ma non riesci ad alzarti, quindi ci casca quasi la pisciata sul divano, e dopo lì di solito scrivo un testo ed è un successone, abbiamo 6 ascoltatori, siamo all'apice, siamo contenti.
2: C'è gente che ne ha 5, quindi nel senso,
3: infatti, bisogna sempre trovare. Mia madre ne ha 5, quindi ho già battuto mia madre.
6: Magari faccio la prossima, quella... cosa pensano del rap oggigiorno in Ticino? da Chiasso fino a Biasca.
4: Il rap in Ticino?
6: In Ticino.
4: Da
6: Ticino
4: Chiasso fino a Biasca, quindi sì, lasciamo già qualche parte indietro.
6: Airolo.
4: Il rap di Airolo, cioè, ha di più rispetto a tutto il resto del Ticino. Cioè, il rap di Airolo ha quella cosa un po' più svizzera tedesca, ha preso anche un po' dello svizzero francese. Noi qua cadiamo in quella cosa da piazza da Duomo, che è alla fine come esperienza del rap. Ma secondo me il mio collega Shaira ha proprio studiato, ha fatto la tesi.
3: Diciamo due cose sul rap ticinese. Secondo me ci sono delle cose molto forti al momento, cioè c'è tipo Odisseno, stanno riportando delle vibra un po' alla West Side Gun, Conway the Machine, però in ticinese, non lo so, abbastanza interessante. Luke Cliffhanger, che è una persona con cui a volte lavoriamo, che è molto interessante. Ci sono tanti ragazzini, secondo me. Il rap adesso si muove tra i giovani, tra i 16 e i 19 anni. Noi siamo già un po' fuori in realtà anche da questa scena rap. Infatti quando ci sono che stanno portando avanti un discorso molto più serio del nostro, e è bello vedere queste cose.
2: Grazie mille, Shair. Allora, grazie mille, Currenti Calamo. Non vediamo l'ora di ascoltarvi stasera e alla prossima.
1: Le interviste del Westval.
2: Buonasera, io sono Lu, Radio Gwen. Siamo qua per il Westival in compagnia di Daniela Baiardi, collaboratrice di Radio Gwen, Simone, nostro tecnico del suono, e siamo in compagnia anche dei Currenti Calamo.
3: Ciao.

Sono monti, solo morti, vivi e pianti. Tutti i sogni portano a Gandria, ma non ci vive più nessuno. Turisti estivi, Airbnb, e tu sei inopportuno. Tu sei ognuno, taluno, qualcuno fra tanti.

0: tutto un po' assurdo. Questa è Lugano. Lugano è la mia city, fra. Lugano è la mia city, fra. Lugano è la mia city, fra. Sì, non lo so, forse 5 anni fa.
1: Lugano è la mia city, fra. Lugano è la

0: che Ibiza.
1: Altro che Luca. Altro che Suissa, bene.
0: Altro che fuga.
1: Ovunque vado la stessa

in un angolo weekend.

0: questa panchina è nostra. Se ti affretti c'è ancora drink e vibra.
1: Ma qui non basta, manco più qualcuno.
0: Voglio dire se il giorno piano piano è diventato buio buio. Di bu bu di bu bu di bu. In attesa di qualcosa che manco c'è più.
2: Non c'è più, non c'è più.

0: roba cinica. Salario lo vogliamo al minimo.
1: Al minimo.
0: Dimmi che sono normale. Dimmi che sentirsi sogni, alienazione del capitale. Dimmi che il lavoro mi può salvare. Sono troppe pane, non si può trappare. Cantano i sordi, bisogna ignorare una condizione. Quella attuale mi fa star male. Sogno poco, realizzo meno, sono poco loco. Non so darmi un freno, spero scoppi un fuoco. Non ci provo a pieno, spero doppio dopo. Lo specchio scemo, non c'è risposta alle domande. Sogni quesito si espande, conti contante non basta. L'ultima casta, non fare il grande. Non fare artista, non compri la pasta. Mobile all'asta, sei pure altruista. Alcol devasta, ma spendili meglio. Forse se sveglio non hai altro piglio. Un figlio ma uno non basta. Rimani alcolista, non batti ciglio. Una tua stanza, un ripostiglio. Ora se speso, speso. Vaffanculo. Sta canzone di merda.

il minimo, baby. Vivo male questi pomponi, vivo bene coi milloni, yeah. Forse sono troppo cinico, salario lo vogliamo al minimo.

0: fanno sbubbu, tutti fanno sbubbu, la S, la B, la W,
1: corretto.

guardare. Maledetta instabilità che detta male. Il tempo sta pure di guerra fredda all'interno del mio corpo.

Roma.

ho idee ragionevoli, sono insicuro. In cima al palazzo, signore oscuro, da cui si buttano tanti cuori infanti santi. Sentono canti più veri, desideri troppo seri e distanti. Cuori infranti di chi è stato puro. Ho visto il sole sorgere in noi, esseri umani arroganti. Quale Dio mi salva, lo direi poi. Solo i

ragazzi bruciali e poi noi tutti cenere, noi facciamo la guerra, l'effetto serra, l'effetto insta, qualcuno mi afferra, mi dice noi siamo giganti, io conto contanti ma quali contanti, sul cornicione un passo

stato il tuo

il tuo corpo rilassarsi e abbandonare ogni tensione, mentre ti lasci andare a questo progetto.

senza distrazioni o interruzioni. Porta la tua attenzione al tuo corpo. Senti la forza e la stabilità della terra sotto di te.

Immagina radici profonde che si estendono dalle tue gambe, collegandoti saldamente.

grande.

comodamente la maniglia e

Ma trucchi il pizzo, Claudio Di Luca.

sempre solo dalla sua testa. Ti prego basta immaginare tutto questo cibo, quello che mi descrivi quanto sembra vivo. Mi porti a immaginare un universo culinario, cadendo nel football, nell'ut in questo nostro viso. Con ogni pentola il suo coperchio, io ti ignoro che tu mi logori da dentro. Sono unto e non solo dal sudore, sei fatto mezzogiorno e punto, è ora di riempire questo lampione.

questa stanza. È così quando fai un concerto alle 8, vengono solo gli amici. Però è un ambiente bellissimo, anche se vi guardate intorno, alla fine noi siamo quelli che soffrono di più per questa condizione in cui rimaniamo bloccati in un limbo di questa città che non ci lascerà mai. Questa è l'ultima, quindi smettete tutti di ballare. Fermatevi, fermate i corpi. Fermate la volontà di muovervi. Vi state muovendo lì davanti, porco. Viene il coccolone a vedervi così.

dice azzurra. Ovunque aspetto, aspetto manciate di secondi. Perdo tempo nel mio schermo vedendo voi. Non mi stimola, ma mi stimola a perdere la tua.

0: mi sorridono, ho problemi con le pubblicità.
1: Scelga quello, l'abbiamo potuto dire.
2: Un impedimento è stato trasformato in occasione. Inventa nuovi assetti mentali.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: good question.
1: It's not past your bedtime.

le acciughe fanno il pallone, che sotto c'è la lunga. Se non butti la rete, non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente. Questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce, e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema. Ogni 3 lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passano sotto le reti che asciugano sul muro. E in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende.

Maglia legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare.

pallone che sotto c'è l'ala lunga. Se non butti la rete non te ne resta una, non te ne lascia

0: Today, you're listening to Radio Gwen.
1: Fucking 21 me.
2: Yeah. Come on.